Lucia la bugiarda, era Marta la reina, tenimente sognava, carusel di colore, parecía la

0: There is always a sign working between the two notes.
1: Ma di quello che vorrei, perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi,
2: Get out of town.